0: Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, cut the tatter Dagina Dagatina, Kina tatter Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, cut the tatter Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina,
1: Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagatina, Dagina Dagat